sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: vizio e fammi uscire dal mio vizio. È resilienza e concretezza, fammi uscire dall'incertezza. È sofferenza e pregiudizio, fammi uscire dal mio vizio. È resilienza e concretezza, fammi uscire dall'incertezza.
1: Fammi uscire dalla nebbia, fammi uscire dalla melma. Troppi eroi sono caduti come fossero di gomma. Quante volte ho fallito, quante volte sono riemerso. Ecco qui il mio segreto in un percorso.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27.

sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Sono le 9:03.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

0: detto non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. E dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: di scattare una foto.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 10 e 7 minuti.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10. Apriamo così.
2: Il capo

stile. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Solo i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

come glielo dico alla signora al panificio, che mi chiede se sto bene, come mai oggi non sorrido.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11
1: belli.
2: E 5 minuti.
3: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli e in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. È lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioantile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa Ermalmeta, Cesare Cremonini, Nycock, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno «Occhio non vede, cuore non duole» racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua e nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sorry, we're so rushed, darling.
2: Oh, it's cold.
1: Okay. I'm sorry, I can't come with you. Say hi to everyone, okay?
2: Okay, don't wait up for me.

0: stato con per ore al sole senza alzarti mai.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento. E tu sei il toast

0: The party done! Get the hell out of my house!
1: Io voglio solo lei. Radio Studio Play.
2: Sei troppo

immaginarti difficile adesso. Arrivi e sparisci in silenzio. Mi sta sfuggendo di mano di noi. Conosco solo il divario, centimetri in mezzo. I miei ricordi confondono i sogni. Mi sta sfuggendo di mano di noi. Conosco solo il divario, centimetri in mezzo. Dimmi solo un'altra parola.

Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello Bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo,
1: ma volevo dirti,
0: se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai. I tuoi occhi

Qualche fiore già sbocciato dal cemento, qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento, ma c'è mentire dentro. Chi ci sarà a

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: pellicina.
1: Sam nella cap. Nella cap dov'è? Devi fare il bolla scotti.
2: Andrea,
3: non ce la fai, raga.
2: Lo metti alla fine come...

spogliati delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisto più. Mostrami l'amore che non ti hanno dato, ma vuoi dare, guarda su. Parlami, non voglio farti la morale, se sto male è colpa della felicità che mi hai dato e tolto quando sei andata via da me. I tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità, poi

Quante volte ho voglia di mollare, non sai quante. Quante volte ho pianto dietro un sogno, quante volte infranto dire madre, padre, potete star tranquilli per le care sorti dei

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
4: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
2: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Showbell, uscita!
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14, facciamoci sferare dal tocco magico di Fared Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fared Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solzo che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: He's a woman, never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10! Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini, curve pazzesche, tanta energia, inizia la festa! E con lei l'allegria non va più via! Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini, voilà! La classifica giusta! E questa qua, Exclusive Dance Chart!

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane Boys e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 dell'Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

Sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kungs e Claire.

The Box alla Exclusive Down Short, quel mesh parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La Testa Gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit, Balza in the Box.

Riparte la seconda parte della esclusiva. I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imre Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

La numero 4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai, se ci credi, ce la fai!

Per la numero 2, l'adrenalina sale perché il disco ha un successo davvero mondiale. Talk to You è degli Another e dei 54 Ultra. Piani alti, number 2, Exclusive Dance Chart.

0: E sempre alla ricerca di tante grosse novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo!
1: Exclusive Dance Chart, i più belli.
2: Sono le 14:58.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio station BTSND.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist

curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

lasciami entrare nell'Africa. Qui fuori c'è troppa logica. Lasciamo fare alla musica.

0: forse mi ero penato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5 luci.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori da un locale. Sai che non amo mai, e se amo è un odio mai.

sapore, sai. E non si leva con sapone, vai. Fa le scintille, ciò che voglio dire. Ma sono parole, ma sono precise. Lasciami addosso sapore come le commesse. A reparto profumi della rinascente.

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

piacevi mo, ora che vedo la realtà. Ma io una vita intera solo, che insieme a te vissuto a metà. E riprenditi la tua ombra, che non se ne va più da qua. E se è vero che tutto passa, anche là un giorno sparirà.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa bene, è da tanto che non mi succede nient'altro.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni 24.

mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è, l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore, e ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni ed allegria, e pensavo che su quella sabbia, oh, forse sei nata tu, a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su

bel sogno. Era maggio e c'era caldo. Noi sulla spiaggia vuota ad aspettare. E tu che mi dicevi guarda su,

c'è sempre il sole sopra uno scoglio che ci si può tuffare.

0: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza manico?

0: sia sfuggito qualcosa.
1: Un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Saputo di scattare una foto.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, ci ritroviamo ancora una volta qui nello studio bunker di Shadows Light, lo studio che vede insomma i Senza Radio alternarsi, anche se in questo periodo state sentendo soltanto la mia voce. Io sono Angelo Franzone e saluto, ringrazio e abbraccio il nostro Andrea Lombardo, che è sempre qui con noi, anche se insomma non c'è, anche se la sua figura è ormai una fotografia, un ologramma che ci appare ogni tanto. Dovremmo anche chiamarlo al telefono, chissà. Ma intanto voi, dopo una settimana, dopo che è iniziata l'estate, dopo che c'è la gran calura che ci assale, come state ragazzi? Spero tutti bene, spero siate in ferie, al mare, abbiate trovato in qualche modo un sistema per come dire, risolvere, per refrigerarvi in qualche modo. E noi ci proviamo con la nostra musica, ci proviamo con lo Shadows Light che arriva puntuale settimana dopo settimana a prendere un argomento qualsiasi, a metterlo in luce, illuminarlo, per poi appunto riderne delle ombre. E oggi l'argomento che noi mettiamo in luce è quello che riguarda la nostra personalità. Vi sentite introversi per caso? Vi sentite invece estroversi dall'altra parte? Quindi c'è chi è un po' più, chi ama un po' più le conversazioni profonde, e chi invece ama e adora i chiassosi raduni di gruppo. Però attenzione, perché c'è una terza via, ecco, eccola, c'è la via degli otroversi, che è una categoria di personalità che sta ridefinendo il modo in cui percepiamo le nostre interazioni sociali. Cosa sarà mai questa otroversione? Intanto ci ascoltiamo la nostra sigla e ne parliamo diffusamente qui a Shadows Light.
3: Vai. Sì.

0: solo tu.
1: La la la la la la. Eccoci qua. E allora, se qualcuno ci manca in questo Shadows Light, è l'Andreone Lombardo, lo sentite nella sigla che cantiamo insieme. E vabbè, tornerà insieme a noi. Allora, oggi qui a Shadows Light, puntata che inizia ufficialmente dopo la nostra sigla, si parla di otroversione, cioè è la terza via tra chi è indeciso se essere introverso o estroverso, no? Quindi se c'è una caratteristica che prende sia l'introversione che l'estroversione, allora questa è appunto l'otroversione. Che cosa significa essere otroversi? Ecco, ve lo spieghiamo qui nel panorama della psicologia della personalità. Noi siamo abituati a distinguere tra introversi ed estroversi, ecco, però per molti questa netta divisione è insufficiente. E allora ci pensa lui, lo psichiatra Rami Kaminski, che ha teorizzato questa nuova categoria, ovvero quella degli otroversi. In italiano questo termine, che in inglese è otrovert, è un neologismo appunto che deriva dallo spagnolo otro, che vuol dire altro, e che quindi indica chi non guarda dentro di sé come l'introverso né fuori di sé come l'estroverso, e invece piuttosto guarda un'altra direzione rispetto al resto del mondo, mantiene quella che è una prospettiva unica e spesso anche controcorrente. Quindi gli otroversi chi sono? Sono quegli individui che, pur non rifuggendo la compagnia, tendono a preferire contesti più intimi e significativi. E l'avevo detto, no? Un po' di introversione, un po' di estroversione, si mescola tutto quanto insieme e si crea l'otroversione, cioè un'altra versione. La vedremo, intanto ci ascoltiamo questa diversione, cioè quella che ci fa ballare, quella che ci fa... yeah, che batte sulla cassa e ci fa muovere tutti i nostri muscoli. Inizia la nostra piccolo angolino Tunz Tunz qui a Shadows Light, Man on the Moon.

soul to you. Oh yeah. Questo è Shadows Light, l'angolino Tunes Tunes. Lo chiudiamo mentre lo lasciamo in sottofondo, questo splendido brano. Oh yeah. Ci fa ballare, ci fa ballare. Voi che siete estroversi, vi piace andare in giro a ballare e far festa? E voi che invece siete un po' più introversi, quelli che magari piuttosto cercano di stare insieme nelle conversazioni, quelle un po' più intime, no? Non siete più obbligati a scegliere tra essere introversi o essere estroversi, perché c'è una terza via, c'è la via della otroversità o comunque della otroversione. Beh, insomma, ci sono gli otroversi, sono stati così definiti da questo psichiatra Rami Kaminski, che appunto ci parla di quelle persone che pur non rifuggendo la compagnia tendono a preferire i contesti più intimi e significativi. Quali sono le caratteristiche dell'otroverso? Allora, includono la preferenza per conversazioni profonde, quindi anziché scambiare convenevoli superficiali in grandi gruppi, prediligono il tête-à-tête, dove possono essere e possono approfondire argomenti e anche costruire legami più autentici. Poi sono indipendenti nel lavoro, cioè tendono ad eccellere in compiti individuali piuttosto che in dinamiche di squadra, e questo sebbene possono collaborare efficacemente anche con gli altri nella squadra quando necessario. Hanno l'avversione per i rituali comunitari, quindi non amano le cerimonie formali, le grandi feste in ufficio o altri eventi dove la partecipazione di gruppo è quasi obbligatoria, però quando si ci trovano riescono a mantenere un giusto equilibrio tra solitudine e socialità, cioè non sono l'anima della festa ma neanche si isolano, e quindi appunto cercano quella via di mezzo che rispecchi il loro bisogno e che in qualche modo stimoli, hanno degli stimoli sociali mirati e si cercano il tempo per sé, e questi sono gli otroversi. E invece adesso c'è Madame con Mama non Mama.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: diario, porque si no me muero.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Katy Bauza. Shadows Light ritorna con questo brano fantastico, bellissimo. Vedo già tutti quelli che sono in giro con l'auto, o magari sono fermi nel traffico al semaforo, che muovono la testolina a tempo con questo pezzo. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di caratteristiche della nostra personalità. Siete introversi? Siete estroversi? Perché? Perché ve lo chiedo? Perché potrebbe essere che non vi ritroviate in nessuna di queste due caratteristiche, perché forse siete otroversi. E questo di cui stiamo parlando oggi, ci sono delle situazioni che si condividono, cioè ci siano parti dell'introversione e dell'estroversione che entrano a far parte della otroversione, appunto, però poi insomma le similitudini non sono poi tantissime. Per esempio, gli otroversi e gli introversi condividono l'apprezzamento per il tempo trascorso da soli e la preferenza per interazioni meno affollate, però poi

Mentre gli introversi sono spesso definiti come tranquilli, come riservati, talvolta proprio schivi, non vogliono avere neanche contatto o altre interazioni sociali, gli introversi invece possono essere disinvolti e socievoli pur con le loro preferenze, cioè del tipo sì, va bene, a me piace stare in giro, stare con la gente, però attenzione perché io metto i puntini sulle i e diciamo che ho le mie preferenze, quindi mi apro, sono, come dire, estroverso, ma non con tutti, e questa è la caratteristica degli introversi. Un'altra differenza fondamentale invece riguarda la capacità di esprimersi, perché gli introversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista, a differenza di molti introversi che invece ritengono queste situazioni un pochino più stressanti. Hai capito? C'è la taverna, sono i Taverna Umberto I con il mago Anthony.

0: male.
1: La musica mi piace.
2: Yeah, for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li

David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls. E yeah, questo nuovo pezzo ci fa tanto ballare qui a Shadows Light, mentre stiamo cercando di capire, di districarci nelle nostre personalità, se siano esse un po' più introverse, se siano esse un po' più estroverse o siano esse otroverse. Allora cerchiamo di capire qual è la differenza tra gli otroversi e gli introversi. Abbiamo visto che insomma gli introversi sono tranquilli, riservati, anche schivi, mentre gli otroversi sono, possono anche essere disinvolti e socievoli. Poi abbiamo anche visto che un'altra differenza fondamentale riguarda la capacità di esprimersi. Gli introversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista. Per gli introversi questa cosa diventa un po' più difficile e stressante. E poi ancora un'altra differenza è quella che gli introversi amano immergersi in fitte conversazioni profonde con un amico e cercano così una vera connessione, mentre l'introverso potrebbe preferire la pura solitudine per ricaricarsi. E questo è insomma se vi ritrovate in una di queste categorie. Poi c'è la differenza con l'estroversione, cioè nonostante la loro natura non sia apertamente estroversa, gli otroversi non sono nemmeno totalmente chiusi al mondo esterno, e quindi la differenza tra otroversi ed estroversi risiede non nella, diciamo, più nella qualità, ecco, delle interazioni preferite, perché un estroverso trae energia dal gruppo e dalla stimolazione costante, invece l'otroverso la trova questa energia in un'interazione più contenuta ma più significativa. Quindi non rifuggono la compagnia, non la rifiutano, ma la selezionano con cura, cercando quindi un equilibrio che rispetti la loro energia e le loro inclinazioni. Vi trovate in una di queste categorie? Perché tra poco cercheremo di capire come scoprire se siete introversi, estroversi o otroversi. Intanto noi cantiamo d'amore insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: dentro che prima o poi esploderà. Solo un filo di vento muove via la città. Guarda questo convento, chissà cosa sarà.
1: Canto d'amore di tutte le

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica mi piace.
2: Yes, for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

0: È lui l'uomo che non sbaglia un singolo, On My Soul di Bruno Mars. Beh, l'energia pazzesca in ogni suo brano che ci trasmette e che comunque ci fa star bene. Bravo, bravo Bruno Mars. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di otroversione, cioè la terza via che si pone tra l'essere estroversi e l'essere introversi. E cercheremo tra poco di capire se rispondendo ad una piccola batteria di domande, rispondendo onestamente, possiate in qualche modo capire e fare un'autoanalisi, un piccolo test per vedere se siete otroversi. Intanto noi ci fermiamo qui, ma torniamo tra pochissimo. C'è la terza parte di Shadows Light, ricca di tantissime belle cose a partire dall'80-90. Abbiamo confezionato per voi un paio di canzoni provenienti dagli anni 80 e una degli anni 90 che insomma sono spettacolari. Se volete invece organizzare voi l'80-90, scrivete una mail a senzaradio@live.it. Ci troviamo proprio tra pochi secondi qui a Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Okay, MGK e Wiz Khalifa in questo brano che insomma parla di quelle che sono le girl next door, cioè le ragazze della porta accanto. Se poi avete visto il video di questo brano, Machine Gun Kelly, appunto MGK, che insieme a Wiz Khalifa hanno fatto questo nuovo brano. Qui è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo e stiamo ancora parlando di quelle che sono le caratteristiche della nostra personalità e soprattutto di questa nuova via tra introversione ed estroversione, che è appunto la otroversione, e quindi questa è la nostra nuova meta, diciamo, cercando di capire. Abbiamo detto che possiamo fare un piccolo test rispondendo onestamente a queste domande: vi sentite a vostro agio a parlare in pubblico o a esprimere le vostre idee, però preferite non essere costantemente al centro dell'attenzione? Rifletteteci, rispondete con onestà. Apprezzate profondamente il tempo che passate da soli per dedicarvi ai vostri hobby o alle vostre riflessioni, però non vi sentite isolati e neanche depressi in quei momenti? Altra domanda: quando c'è una festa, preferite chiacchierare a lungo con poche persone anziché socializzare con tutti? Vi trovate spesso a sentirvi diversi dalle categorizzazioni standard di introversione o estroversione? Nel lavoro o nello studio preferite un progetto che potete gestire in autonomia, però non avete problemi a collaborare anche con gli altri? Le conversazioni superficiali o i pettegolezzi vi annoiano o vi prosciugano l'energia? E allora, se a molte di queste domande avete risposto sì, è probabile che voi siate otroversi. Adesso invece vi parliamo di quelli che sono gli anni 80 e gli anni 90, perché la musica degli anni 80 e degli anni 90 ci ha fatto ballare, ci ha fatto vivere dei momenti bellissimi. Ce ne sono due brani, uno dopo l'altro. Provate a indovinare voi di cosa stiamo parlando. Questi sono anni 80 o sono anni 90?

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: I'm

0: Scarpaggio. Ci proviamo, ora ci riusciamo. Ci proviamo dagli anni 90, dal 1995. Beh, vabbè, in qualche modo. Allora, questo è un omonimo perché il brano si intitola Scatman e lui è Scatman John, è il 1995 ovviamente, voi che siete appassionati l'avete già riconosciuto, mentre abbiamo scelto un altro omonimo, cioè un brano che veniva dal 1987, vado a memoria, era Accos de Garçon, questo duo belga che cantava appunto il brano che portava il titolo il nome del loro gruppo, appunto Accos de Garçon. E allora, questo era il momento degli anni 80 e anni 90, se volete digitate voi le vostre canzoni, scrivete un messaggio al 333-3831-586.
1: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream,

0: Oppure potete apparire in qualche modo estroversi nei contesti in cui siete uno ad uno oppure in piccoli gruppi. Invece diventate più riservati in situazioni affollate. Oppure ancora avete una innata capacità di ascolto attivo, il che vi rende degli ottimi confidenti nei confronti dei vostri amici. Siete indipendenti, siete autonomi, sapete apprezzare e cercare il confronto con le persone di cui vi fidate e poi tendete ad evitare le dinamiche sociali complesse, il dramma, ovvero sia cercate invece la chiarezza e l'autenticità. E per voi la solitudine non è un rifugio dagli altri, ma è una ricerca di qualità vi servono anche per ricarica personale. Ecco, questi sono i vostri, come dire, le caratteristiche degli otroversi. Noi abbiamo imparato a volare in queste settimane insieme a Salvo Buono e credo l'abbiate fatto anche voi. Questo è uno splendido pezzo, ascoltatelo tutto perché è molto molto bello. Ho imparato a volare di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

Buono, ha imparato a volare così come anche noi. Allora questo brano bellissimo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi parliamo di otroversione, cioè quella capacità che è una terza via tra l'essere introversi e l'essere estroversi. Sfatiamo il mito dell'obbligo sociale e quindi non per forza dobbiamo sempre stare insieme agli altri, perché la società spesso impone un modello ideale di socialità ed esalta l'estroversione, la partecipazione al gruppo, però questa visione può essere limitante perché c'è invece un'altra visione, quella degli otroversi, e adesso vi daremo anche qualche consiglio. Ma intanto dobbiamo, come dire, fare una piccolissima pausa di qualche secondo. Torneremo con la quarta parte di Shadows Light, ricca di musica, ricca di quelli che sono i nostri

sproloqui sull'argomento del giorno e poi ovviamente a chiudere il brano reggae che sempre ci sta bene e ci rilassa. E allora torniamo davvero tra qualche istante, quindi Shadows Light continua, state con noi.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
1: Shadow Slide.
2: Sono le 20:04 minuti.
3: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, con i senza radio.
4: Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Giovanotti e Alfa, buon vento, si muove questo bel singolo proposto da questi due grandissimi della musica italiana. Questa è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed allora oggi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro, anzi cerchiamo di capire che non c'è nulla di male a preferire per esempio la compagnia di un solo amico piuttosto che l'uscita in gruppo, oppure a godersi una festa stando in disparte anziché lanciarsi in pista. Questa praticamente è una solitudine positiva, non è isolamento, è una scelta consapevole che permette di ricaricare le energie e di coltivare relazioni più significative. E allora bisogna vivere al meglio la propria otroversione, cioè il fatto di non essere né introversi né estroversi, ma per l'appunto otroversi, cioè avere questa terza via. Riconoscere e vivere al meglio le proprie preferenze e riconoscere appunto di essere un otroverso ci permette di vivere in modo più autentico e più sereno. E adesso vi daremo anche dei consigli pratici su come si fa. Per esempio, dovete comunicare sempre le vostre esigenze, non avere paura di esprimere le proprie preferenze sociali a colleghi, ad amici, a familiari, spiegare che apprezzate la loro compagnia, ma che comunque c'è anche bisogno dei propri momenti, dei propri spazi di interazione più intimi. Oppure scegliete sempre la qualità sulla quantità, quindi non vi dovete sentire in obbligo di partecipare a qualsiasi evento. Selezionate chiaramente le occasioni che quelle che risuonano di più, quelle che ci piacciono di più e dove sapete che potrete godere di interazioni significative. Altri consigli arriveranno dopo il brano di Mac con Beautiful Freaks qui a Shadows Light.

Maledetto me. Maledetto me. Chissà se Fulmina ci sta parlando di un introverso, di un estroverso, di un otroverso, chi lo sa? Questo è il brano Maledetto me, finisce così. E allora questo è sempre Shadows Light, se vi siete ritrovati in qualche caratteristica di quelle che abbiamo elencato per quanto riguarda la vostra, come dire, la nostra personalità, e magari vi siete ritrovati nelle caratteristiche di essere otroversi, non c'è problema, non c'è niente di strano, anzi è tutto abbastanza normale, e anzi cercate di valorizzare i vostri talenti, le vostre capacità di ascolto, la profondità di pensiero, l'indipendenza, sono tutte risorse preziose degli otroversi, allora utilizzatele per eccellere nelle vostre passioni e nel vostro lavoro, sia a casa sia al lavoro, cercate di modellare i vostri spazi e le vostre routine per favorire la concentrazione, cioè createvi quello che è il vostro ambiente e non confrontatevi con gli altri, non dovete paragonarvi a chi è costantemente circondato da persone, perché il benessere di ognuno di noi dipende dalla, non dipende dalla quantità di impegni sociali, ma dalla qualità delle relazioni e del tempo che appunto, che poi è personale e che scegliamo di passare con chi vogliamo. Bisogna celebrare quella che è la nostra unicità. Quindi essere un otroverso ci offre una prospettiva preziosa sul mondo e sulle relazioni umane, perciò accettiamoci e celebriamo questa parte di noi senza dover pensare per forza che insomma questa cosa sia un difetto della nostra personalità, ma anzi facciamone un vero e proprio punto di forza. Torniamo alla musica qui a Shadows Light, ci sono le bambole di pezza con questo brano che si intitola Porno. Oh yeah!

le rocchettare, le bambole di pezza con porno, qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Questo era l'ultimo brano del nostro programma, così chiudiamo tra poco appunto con l'ultimissimo brano, che poi è quello che fa da sigla di chiusura ormai qui a Shadows Light. Abbiamo parlato oggi della otroversione, quindi essere otroversi, attenzione, non è un difetto, non è una stranezza, ma è anzi una preziosa sfaccettatura della personalità che merita di essere compresa e ovviamente celebrata. E allora riconoscere questa terza via che sta tra l'introversione e l'estroversione ci permette non solo di accettare noi stessi più pienamente, ma anche di navigare il mondo sociale con maggiore consapevolezza e autenticità. E allora così si costruiscono relazioni più significative e un benessere ovviamente duraturo. Quindi niente di strano, niente di che. Ecco, non mica abbiamo parlato di cose dell'altro mondo, sicuramente molti di voi si saranno ritrovati nell'una o nell'altra situazione, in qualche sfaccettatura, ed è giusto che sia così, ed è giusto che tutte le nostre, come dire, visioni della personalità siano in qualche modo celebrate e vissute. Allora, noi siamo giunti al momento dei saluti qui a Shadows Light. Ovviamente ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Se vi è piaciuto, ditelo anche ai vostri amici, così magari lo Shadows Light si allarga come famiglia più di quanto già non lo sia. E allora, ci ritroviamo e ci riabbracceremo la prossima settimana. Vi lasciamo in compagnia di quello che è considerato, come dire, il non plus ultra, il re del reggae, perché la chiudiamo così, la chiudiamo storta, la chiudiamo con il reggae, la puntata di Shadows Light. E allora godetevi questo brano fantastico di Bob Marley, It Is Love, e noi torniamo la prossima settimana.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Sono le 21.
1: Ciao. Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. C'è una biondina, sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

sono così teso e questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che farai, così felice ed imbornito non mi hai visto mai. Ti sto aspettando, sono così agitato, come sarai vestita? Sei così bella, come bella la vita per me che sono così

0: Changed forever.
1: Io non lo so.

se ha ragione che no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno se ha ragione così sia.

0: eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.

così può. Saper convivere è dura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E di così al dialogo.

0: Ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: dinosauro, San Giovanni, rispetto, cavolo.
1: Gente che vedo facce da zombie, mille chiamate ma non rispondi, grida che spaccano le pareti, saliti.

0: sei te.
1: Perché?
2: Io non mi fido fino in fondo, mi confondo, perso nel tuo mondo, affondo come una nave dentro l'uragano, come un fakiro con un

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.
1: Entra.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: malinconia.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Buonasera mia vicina, ti ho vista ballare da sola nella stanza, senza trucco e colpi già ma canti le tue canzoni preferite. Come ogni sera mia vicina, ti vedo fumare mentre guardi quante stelle, sei riuscita a contare ma ti arrabbi perché il

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

peso. Ero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolato in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche

Ricordi tutto un déjà vu, mentre guardo fuori coi vetri neri, mi ricordano ora chi non c'è più, e guardo adesso a chi non mi credeva, ridevano mentre mia madre piangeva. Forse adesso ho fatto un po' confusione, ho scambiato la mattina e la sera. Sai che bevo un campo.

ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi,

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata, soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te, ho lasciato la strada per te, e tu lo faresti per me.

settimane sulle spalle. Cosa provi per ora? Ho dei modi che odio, modi che cambio, modi che ho per averti. Sono solo dentro un bar, tu sei sola dentro un bar.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco.

Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.

0: importa, ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.